0: voor de jongere luisteraars. Dit was discotheekmuziek zo'n jaar of 45 geleden. Toen gingen de papa's en mama's helemaal uit de bol op deze odyssee. Going back to my roots. Naar Italië dan maar. Met de Zucchero Fornaciari. De man is geboren in Toscane. In Carrara, meer bepaald in die streek, staat bekend om zijn marmer, vertelt Zucchero zelf.
1: No, is in het noord della Toscana. In een posto che si chiama Carrara. Dove fanno il marmo di Carrara.
2: En Zucchero houdt van ons Belgelandje. Onder meer omwille van Paola, onze koningin. En omwille van de grote kampioenen die we gehad hebben, zoals Eddy Merckx. Italië en België zijn als kozijnen van elkaar.
1: Ah, un paese molto vicino all'Italia, perché ci sono sempre stati grandi contatti e con Paola di Liegi, no? La famosa. Quindi ci sentiamo cugini con il Belgio. E poi una grande tradizione, oltre che ha una cultura molto interessante, anche il fatto del ciclismo. Che il Belgio ha avuto grandi campioni. Esatto. Allora capisci italiano.
2: Zucchero zou wel willen dat het Italiaans een universele taal is. Velen begrijpen Zucchero niet. Sommige landen draaien daarom zijn muziek niet. Maar in Europa zingt Zucchero uiteraard in het Italiaans.
1: Nou, io spero, mi piacerebbe. Ma è la mia lingua ed è il modo dove mi esprimo meglio. Ma ci sono paesi come l'Inghilterra o l'America dove ci sono dei pregiudizi, ci sono delle barriere linguistiche, no? Lì devi per forza cantare in inglese. E i miei dischi infatti escono in italiano per quanto riguarda l'Europa, ma, no, ma in inglese in Inghilterra o in America, altrimenti le radio non le suonano.
3: Pompa! Pompa! Datemi una pompa!